quando finirò vaglisamo. Lo bando vaglisamo. Giman mi cosciora o. Cosciora di calza. Hai giù un cubano c'è, non ci vuole.

mu federali esilei mari mali kumatako bagadado chami emomodu mali kumatako bagadado chami kenu njengore mayona kwe minomi puloi kili kili ju puloi kili kala che gatilorna.

0: cacciando sacchi dei tre. Se devo avere un effetto da dico se ne faccia quasi più all'inizio di mancare le altre. A poco il caso, eh! A signor dottor, due. Lanci, vai, quelli vai, quelli vai.
1: Non mi dare, caro, vai!
0: Voglio dire, prima.

Brutto moccia e bevo lo giom, samba mi vuol sapere bevi, vuol sapere le pelle, mi vuol sapere tutti, mi vuol sapere il bacalegge, mi suona l'ana, mi si ha formato, brava è l'udie, brolire.

ci joy ala je mat lamine jassama waji ci betwar dakar na jaay ne mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay al gey brim gey binta jaay magi tek war jofay sa kumba ci jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.

0: Ah, non è meschino. C'è stato il cagliolo, cosa ci fate? Io ho due giovani. Dalla vai da una, che ne veni? Poi non è meschino. Povero, c'è stato il cagliolo. Cagliolo, lì, ne ha degli erotti, io ho chiesto per un cagliolo, io ho un cagliolo, io ho un cagliolo, io ho un cagliolo, io ho un
1: Yeah. Yeah.

0: Ma, colla. Un morsole. Buoni. In base si sa fa. In base mom. Sì. Ne ha tiro una. Idi. Quali sono una rana wale a te? Anne tre i ambi. Che ne faccia a binetel? Toro bata. Con un fogule. Abdul Halza, Abdul Layrek,
1: Iwai.

una buttaria, mamma re mia, mi ci lambudismi, ma lo cumba mani bale, cardo